0: vivandiere di regime.
1: Présent.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

0: Odilero se prise le quitte serie, o diavolo le bandise chi la leve a novembre.
1: Odilero se prise le quitte serie, o diavolo le bandise chi la leve a novembre.
0: O copa alla guerra,
1: o copa alla guerra,
0: prele muse da po',
1: prele muse da po', o copa.